0: lo chiamer che sua. Un puro polire lo chiamer che sua.
1: Jazz and Soul.